0: Sono Turco Gianna d'Aversa. Io ascolto Radio Margherita con molto piacere perché è molto seria. E nessuna radio è piacevole e rilasciante come lei, perché ti fa ascoltare le più belle canzoni dei migliori cantanti di ogni tempo, facendoti sognare e dimenticare ogni cosa. Ascoltatela anche voi, perché sicuramente la ascolterete sempre.
1: Radio

0: Margherita, musica italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Maria e chiamo da Genova. Il mio proverbio in dialetto genovese. Ni de maggio ni de mason, non levato per il son. A maggio, non sfogliarti troppo, c'è ancora rischio di freddo.
4: Da San Lorenzo, Benevento. Allora, il proverbio è: chi ha da re non abbia fretta, è dal cielo una saetta. Quello ponte di scuppettate, chi ha da re sarà pagato. In tre pagine, mo, po e mai. Poi un altro: quando uno ti viene a trovare, qualche piacere vuole essere fatto. Quando ce l'hai fatto, rimane contento e soddisfatto. Quando vai a picci cercare, che gli si metta gli astima. E tanto che gli astima spesso come se tu avessi da is. Poi un altro ancora. L'amante è come il pesce, pessimo se non è fresco. Ciao.
5: Siamo da Santa Croce sull'Arno, mi chiamo Giovanna Franca Lanci. Il mio proverbio è per la natura e dice così: a marzo voglia o non voglia, ma aprile mette foglia. Buongiorno e salutoni grandi a Radio Margherita.
6: Cutanta tila, cutanti lenzola, cutanta compagnia e cudorma solo. Praticamente io mi chiamo Maria. E questo vuol dire chi tanta tela, chi tante lenzuola, chi tanta compagnia e chi dorme solo. È un proverbio antico di Catanzaro e provincia.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 2:51.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così.
1: Radio Margherita trasmette le più belle canzoni italiane senza scemenze, anche a Torino.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ma l'uranio impoverito chiede la carità o muore di stenti?
1: L'angolo del sorriso.
2: Va accettata com'è. L'unico problema è trovare una buona accetta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Servire la comunità significa costruire un domani migliore. Metti il tuo impegno al servizio degli altri. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 3:51.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

Allora, mi chiamo Valentina e siamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché è una è molto romantica e mette delle canzoni comunque stupende. Io mando un bacio a tutti quelli che ascoltano Radio Margherita. Ciao!

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Michielin.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesca Michielin.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Lontano. Nessun grado di separazione. Quello che ancora non c'è.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: l'indovinello del giorno.
1: Di questo male ne soffrono un po' tutti, ma gli uccelli proprio no. La risposta è mal di denti.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 4 e 53 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno,

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Serafino. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 ottobre del 1492, Cristoforo Colombo scopre l'America. Ed ora l'aforisma del giorno. Non basta avere un sogno, serve il coraggio di inseguirlo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La perdita di un genitore si può considerare una disgrazia. La perdita di entrambi rasenta invece la sbadataggine. Il consiglio della nonna: per prendere una tintarella invidiabile, assumete cibi che contengono carotene. Vi aiuteranno ad abbronzarvi più facilmente. Oltre alle carote, contengono buone quantità di carotene anche prezzemolo, peperoncino, rucola, basilico, pomodori, mango, peperone e melone. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quella parola che, se si pronuncia sbagliata, è giusta, e se si pronuncia giusta è sbagliata? La risposta è sbagliata. Ed ecco la curiosità del giorno. Secondo uno studio del Census of Marine Life, sono 8,7 milioni le specie di esseri viventi presenti sul pianeta Terra. Attualmente ne sono state classificate solo 1,2 milioni. Quindi 86% di specie sono ancora sconosciute. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: relatore. Relatore, dal latino, dal verbo referre, riferire. Significato: chi riferisce qualcosa a qualcuno.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Riga franca, ispica. Marito è porcello, come abitui se ne va. Marito è maialino, come lo abitui sempre così fa.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questi uomini, quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove Domenico D'Amico riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Trecastagni, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Mimmo Pulvirenti. Eccoci a Casa Canditella, in provincia di Chieti, per festeggiare Deborah Carini. Ultima tappa a Siculiana, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Natale Di Mora. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è rosso.

0: Rose Rosse di Massimo Ranieri.
1: Che parte il cuore rosso di Maria, che battere non sa senza di te.
0: Il cuore rosso di Maria di Amalia Rodriguez.

0: Mocca Rossa di Fred Buscaglione.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Mare.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 6:31. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Serafino,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se un cassetto scorre con fatica, passate sui bordi e sui fianchi la carta vetrata, spolverate e ripassate con sapone o cera asciutti.
0: I consigli della nonna.
1: Il bicarbonato di sodio, applicato alle leggere scottature, non soltanto attenua il bruciore, ma evita la formazione di bolle e le conseguenti irritazioni.
0: I consigli della nonna.
1: Se la carta da parati è vecchia e ha delle macchie, applicateci sopra una carta assorbente e poi passate un ferro caldo. Le macchie spariranno.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus. È in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi, invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta alla Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 6 e 54 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Terrasini, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Vincenzo Lograsso. Il volo prosegue verso Simaxis, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Renzo Piras. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per festeggiare Vincenzo Scicli. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Anna Del Duce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Nomadi. Dio è morto.
3: Ho visto.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Renato da Genova. Vorrei fare un invito a tutti quelli che decidono di fare una vita di coppia, sia questa una convivenza oppure un matrimonio. Ebbene, così come si sceglie se fare una comunione o una separazione dei beni, un'ulteriore tutela per entrambi i coniugi o conviventi potrebbe essere quella di redigere un documento ufficiale di rinuncia ad ogni pretesa di alimenti o quant'altro in caso di separazione, anche e soprattutto quando c'è un figlio in questione. Lo scopo di questo invito, che rivolgo soprattutto ai maschietti, è quello di evitare spiacevoli epiloghi come quello di trovarsi alloggio sotto i ponti. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

finire. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Serafino,

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ciò che caratterizza gli arrivisti è il fatto che non soltanto non arrivano, ma non partono neppure.

0: gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Annuncio a sorpresa del Papa ieri al termine dell'Angelus davanti a migliaia di fedeli.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: Zelensky risponde a Trump che aveva annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. Non ne sappiamo nulla. Disponibile a non attaccare le loro raffinerie se anche i russi si fermano. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 96 anni a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice TV. Oltre 70 anni di carriera, fu 9 volte a Sanremo e portò in TV La Cucina. Serie A, la Lazio supera 3-1 il Monza e appaia l'Inter in testa alla classifica. Pareggio senza gol tra Como e Roma. Finiscono 1-1 le sfide in trasferta di Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Il Bologna si impone 2-1 a Lecce. Il turno si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 7:51.
5: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove Domenico D'Amico riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Trecastagni, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Mimmo Pulvirenti. Eccoci a Casa Canditella, in provincia di Chieti, per festeggiare Deborah Carini. Ultima tappa a Siculiana, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Natale Di Mora. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
7: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia, determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Valeria da Bari. Ragazzi, facit che smor, perché la vita è bella e soprattutto donne, non vi sposate con gli uomini, sono la nostra rovina. Donne, divertitevi, andate a ballare, sfondate cuori, porte, portoni, ma non vi mettete con gli uomini, sono la rovina. E comunque un detto barese, ci gena mai sci, ci manin, ci non gena mai sci, non gena sen. Ciao a tutti da Bari.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

con il brano Pensiero d'amore. Si sono confrontati oggi Giuliano Palma e Mal. Confronti. Paletti, nonostante tutto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 8:21.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Serafino. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 ottobre del 1492, Cristoforo Colombo scopre l'America. Ed ora l'aforisma del giorno. Non basta avere un sogno, serve il coraggio di inseguirlo. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La perdita di un genitore si può considerare una disgrazia, la perdita di entrambi rasenta invece la sbadataggine. Il consiglio della nonna: per prendere una tintarella invidiabile, assumete cibi che contengono carotene, vi aiuteranno ad abbronzarvi più facilmente. Oltre alle carote, contengono buone quantità di carotene anche prezzemolo, peperoncino, rucola, basilico, pomodori, mango, peperone e melone. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è quella parola che, se si pronuncia sbagliata, è giusta e se si pronuncia giusta è sbagliata? La risposta è sbagliata. Ed ecco la curiosità del giorno. Secondo uno studio del Census of Marine Life, sono 8,7 milioni le specie di esseri viventi presenti sul pianeta Terra. Attualmente ne sono state classificate solo 1,2 milioni. Quindi 86% di specie sono ancora sconosciute. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: relatore. Relatore, dal latino, dal verbo referre, riferire. Significato: chi riferisce qualcosa a qualcuno.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Eligra franca, ispica. Marito è porcello, come abitui se ne va. Marito è maialino, come lo abitui sempre così fa.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta,

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Loredana Bertè.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Lucio Dalla. Bisogna saper perdere.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale è quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 8 e 58 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Terrasini, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Vincenzo Lograsso. Il volo prosegue verso Simaxis, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Renzo Piras. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per festeggiare Vincenzo Scicli. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Anna Del Duce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 9 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Serafino,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Pablo Neruda? Potranno tentare di distruggere tutti i fiori, ma non riusciranno mai a fermare la primavera. Sa cosa diceva Alessandro Magno? Sono grato innanzitutto ai miei genitori perché mi hanno dato la vita, ma anche al mio maestro che mi ha offerto gli strumenti per affrontare i problemi della vita. Sa cosa diceva Molière? Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma spesso anche per quello che non facciamo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Se avessi studiato ciò che amavo davvero, ci sarei.

Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Castellammare di Stabia. Volevo fare un appello alle associazioni dei donatori di sangue affinché diano un'informazione gratuita su come tenere un'alimentazione corretta per i donatori, per tenere i livelli ematici nelle norme, perché molti donatori non sono informati su come tenere una corretta alimentazione. Siccome io sono stata una donatrice di sangue e ho tenuto sempre un'alimentazione corretta, gradirei che questa informazione passasse in modo diffuso nell'interesse collettivo. Vi ringrazio molto, grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 9 e 51 minuti.
3: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Santa Flavia, in provincia di Palermo, dove Domenico D'Amico riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Trecastagni, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Mimmo Pulvirenti. Eccoci a Casa Canditella, in provincia di Chieti, per festeggiare Deborah Carini. Ultima tappa a Siculiana, in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Natale Di Mora. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale è quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Serafino. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: È possibile osservare le barriere coralline usando Google Maps.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Due orologi possono segnare tempi leggermente diversi, pur partendo sincronizzati. Se si trovano a quote diverse, la relatività generale prevede che il tempo trascorra a velocità leggermente differenti. È un effetto reale e viene considerato anche nei sistemi GPS.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I fenicotteri sono uccelli monogami.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'aorta è l'arteria più grande del corpo umano.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale è quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 11. In punto.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Terrasini, in provincia di Palermo. Gli auguri sono per Vincenzo Lograsso. Il volo prosegue verso Simaxis, in provincia di Oristano, dove l'aereo porta gli auguri a Renzo Piras. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, per festeggiare Vincenzo Scicli. Ultimo atterraggio a Palermo e gli auguri vanno a Anna Del Duce. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Anna da Teramo. Se, intanto ringrazio per l'ottimo programma, gradevolissimo. Poi volevo dire una cosa: si parla tanto di lotta all'evasione, siete mai stati a un medico specialista? Avete mai pagato 200-300 euro per una visita di un quarto d'ora? Quante visite fanno questi medici in un pomeriggio? 10? 15? E cioè 2.000-3.000 euro al mese? Tutto senza ricevuta. Perché i medici non sono mai presi in considerazione riguardo all'evasione? Vogliamo mandare qualcuno per vedere se quello che dico è vero? Grazie a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda San Serafino,

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Ivan Graziani è nato a Teramo in Abruzzo il 6 ottobre 1945 ed è stato un cantautore e grande chitarrista italiano. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. Con la chitarra Ivan vince tutte le gare di quartiere. A 18 anni inizia a suonare nel suo complesso, molto rinomato in tutta la regione, i Modernists. Ivan Graziani è stato la chitarra rock della musica d'autore italiana e suonava la chitarra in maniera virtuosa e innovativa. L'album di esordio fu Desperation, con testi in inglese del 1973, pubblicò in tutto 15 album. Fu apprezzato per l'originalità degli arrangiamenti e l'impronta unica che dava nello stile della sua timbrica vocale. Ha avuto parecchie collaborazioni importanti, fra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Ha partecipato al Cantagiro, al Festival Bar e a due Festival di Sanremo. Benché musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Egli infatti frequentò la Scuola d'Arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968. Spendeva molto tempo anche alle lezioni di scultura. Sua passione era però il disegnare. Eseguiva cartoni animati. Ivan Graziani è morto il 1 gennaio 1997 a Nova Feltria, in provincia di Rimini, all'età di 51 anni. Tra le canzoni più leggendarie di Ivan Graziani ricordiamo Firenze, Pasqua, Agnese,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Ivan Graziani.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Samuele Bersani, il pescatore di Asterischi.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Jimmy Fontana, il mondo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 11 e 52 minuti.
1: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
2: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto senza aver capito niente, perché niente è quel che resta.

0: male e ti ho lasciato andare.
1: Sono Nico da Milano. Io ascolto Radio Margherita tutti i giorni perché è una gioia infinita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze.

0: gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Michelin.

0: amore.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: Tre canzoni di Francesca Michielin.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Lontano, nessun grado di separazione, quello che ancora non c'è.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Affiliare. Affiliare. Come affiliazione e affiliato sono voci del latino tardo giuridico. Significato: ammettere qualcuno in una setta o società religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trafalcione. Trafalcione. Voce composta di stra e falciare. Significato: un grosso errore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Capsula. Capsula. Dal latino capsa, cioè cassa. Significato: nella cartuccia di un'arma da fuoco, piccolo rivestimento tondo metallico che provoca lo scoppio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Teste. Teste. Dal latino. Significato: testimone, colui che rende testimonianza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Orietta Berti. In viaggio.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nomadi, noi non ci saremo.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei vigili del fuoco di Nuoro.
3: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone di vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo del materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
2: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: qualcuno che mi colga.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: 25 anni con ING.
1: Puoi?
2: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
0: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: E il mail fa da gela, il mio è un segnale d'allarme. Io sono un ammalato di tumore che è sopravvissuto per condono del padre eterno. Il mio grido d'allarme è questo: una sensibilità alla classe politica che si gira dall'altra parte quando c'è un mondo ammalato di tumore e continuiamo a inquinare, a non usare prodotti ecologici alternativi al gasolio che ci sta ammazzando tutti. Questo segnale io voglio dare a una classe politica, sperando che possano accettare questo consiglio, perché anche loro hanno in famiglia malati di tumore, non si possono girare dall'altra parte. Questo è un segnale dove veramente è il disastro della terra che stiamo vivendo. Continuiamo così e non lasceremo niente ai nostri figli. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 13 e 24 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura. Installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila e in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio ce n'ho abbastanza, comunque ne do uno. A morte ci disse, corre quando vuoi, sempre che ti aspetti. Praticamente uno corre quando vuole, fa quello che vuole, diventa ricco quando vuole, ma alla fine la morte sempre lo aspetta. Mi chiamo Orazio e telefono da Gela. Il mio proverbio dice, i sordi fanno sordi e i procchi fanno procchi. Praticamente chi ha i soldi le investe e rifanno soldi, ma chi ha i pidocchi faranno sempre pidocchi.
4: Sono Maria Grazia da Ribera e il mio proverbio è questo: a cavaldonato non si guarda in bocca, chi si contenta gode.
5: Spartaco da Ciron Marina, se vuoi che un'amicizia si mantena, no panaro ha e n'altro vena. Se vuoi che un'amicizia dura, devi fare un regalo e devi ricevere i regali. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe Alongi, chiamo da Ribera. Volevo lasciare un appello ai giovani che cercano la felicità proprio dove non c'è, negli sbagli, non lo so, ma vero non lo capite che la felicità sta dentro di voi, nella virtù, nella semplicità, nella tenerezza del cuore. Il segreto della vostra virtù sta tutto nella vostra gentilezza d'animo, e il sorriso, quanto è motivato, è il vero sollievo dell'anima. Accostatevi alle arti, accostatevi alle arti, alle melodie dell'anima, alla semplicità dettata dalla natura, anche a una piccola canzone, perché no? E sentirete tutta la carezza della tenera voce del padre, che non aspetta altro che sentire e farsi sentire. Grazie a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 13 e 54 minuti.
3: Ero Caddeo. Parlo ancora di te. Che ore sono?

Sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri

0: Radio Margherita Notizie.
1: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei vigili del fuoco di Nuoro.
2: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone di vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo del materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
1: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Il proprio pensiero.
1: Sono Anna dalla provincia di Trento. Volevo rispondere a quella signora che è stata ricoverata in ospedale, no ricoverata, veramente il pronto soccorso dice che è stata 4 ore dove la dottoressa non l'ha visitata e gli ha fatto mettere la flebo e poi con un'ecografia quando è andata a casa hanno riscontrato che aveva la coliciste. Volevo dire a quella signora che negli ospedali ci sono le direzioni sanitarie e l'URP dove si fanno, dove si va praticamente a lamentarsi di come si è stati trattati e fare anche delle denunce. Questa dottoressa dovrebbe essere stata denunciata perché non è possibile che si faccia una diagnosi così senza essere visitata. Quindi signora, torni in ospedale, vada nelle direzioni sanitarie o vada all'URP, ufficio relazioni pubbliche, e faccia la sua lamentela. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Armando Sabini, non è che lei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 14 e 24 minuti.

rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vecchioni da ragazzo si chiamava Giovanotti?
1: L'angolo del sorriso.
2: Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho parole, disse il vocabolario distrutto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata alle 18.30, l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce e pari tra Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus e Como, Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Fulvio, siamo da Napoli. Volevo semplicemente far riflettere i radioascoltatori di Radio Margherita su un argomento che non è proprio consono alla radio, cioè quello sportivo, precisamente quello calcistico. Sembra che sia di secondario interesse, ma in effetti la riflessione è basata sulla diseducazione di tanti ragazzi di oggi che non hanno alcun valore sociale, pronti sempre a trascendere, pronti sempre a offendere. Mi riferisco principalmente a quello che si sente negli stadi italiani contro la città di Napoli. Ovunque si vada, da Roma a salire, è un'offesa continua. Si chiama discriminazione territoriale.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
3: La vita cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 15:03.

0: Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una, anche a Messina.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15:22.

0: La sicurezza inizia dalle piccole cose. Un attimo di attenzione può prevenire un incidente.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 15:58.

0: Natale.
1: Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente. Perché, come sappiamo, negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante della esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso. La guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore e oggi lo chiediamo con angoscia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Mauro Pancrazzi, chiamo da Firenze e rifaccio l'intervento. Per quanto riguarda la mia opinione, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, è la cosa più importante, che non ho mai sentito dire a nessun sindacalista in qualsiasi piazza e in nessun talk show in televisivo. La cosa più importante che porterà il massimo risultato sarà quando noi che operiamo, gli operai, saranno responsabili di quello che stanno facendo. E pertanto voglio dire che la responsabilità, diciamo, è la nostra, la prima sicurezza sul lavoro da adottare è la nostra responsabilità, parte dalla nostra testa. Se noi siamo responsabili di quello che stiamo facendo, sicuramente si ridurrà di un'alta percentuale la sicurezza e i morti sul lavoro. Grazie e arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Pensiero d'amore. Si sono confrontati oggi Giuliano Palma e Mal.
1: Confronti. Come si fa?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 16 e 29 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi e di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Alcune bucce di limone in un piattino sistemato sul ripiano del frigorifero sono utili per assorbire gli odori del cibo. Inoltre, le bucce emanano un gradevole profumo di fresco e di pulito.
0: I consigli della nonna.
1: Se avete problemi di pelle secca, provate a trattarla semplicemente con l'olio d'oliva. Il viso va tamponato delicatamente con un batuffolo imbevuto, mentre il corpo va unto e massaggiato. I risultati saranno sorprendenti.
0: I consigli della nonna.
1: Avete dei problemi di calli? Ecco un rimedio 100% naturale. Applicate una scorza d'arancia sulla zona da trattare, fissandola con un cerotto e lasciando agire per tutta la notte. Ripetete l'operazione se occorre. È un trattamento efficace, naturale e a costo zero.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Il 3. Il tuo nome.
4: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. Parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 16 e 57 minuti. Julio Iglesias, Semilac.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove in queste ore sono in atto acquazzoni, rovesci e anche temporali. Tuttavia i fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi tra notte e mattina, con ampie schiarite nel corso di martedì su tutta l'Italia, ultimi visibili fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est, soprattutto sul versante adriatico e al sud, con temperature in diminuzione, dunque valori massimi domani non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Giusy. Vorrei dire a tutti che il cane guida, il cane che accompagna il non vedente, non si tocca, perché lavora e lo distraete, lo vedete, voi che lo vedete, guardatelo. Chiamo da Genova, l'avevo dimenticato.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ciò che caratterizza gli arrivisti è il fatto che non soltanto non arrivano, ma non partono neppure.

Non sottovalutare il potere di un piccolo gesto. La cintura può salvarti la vita. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Ciao Radio Margherita, sono Elvira D'Aragonia e chiamo da Palermo. Volevo dire ai padri di fare i padri, perché i figli hanno bisogno di indicazioni e di suggerimenti e di divieti, di moniti, di suggerimenti. Io sono stata molto fortunata con mio padre Francesco, che mi ha sempre seguito, me e le mie sorelle. Padri, fate i padri, che è fondamentale. Ciao Radio Margherita, so che papà ti ascolta. Grazie.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 17:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un operaio di 57 anni è morto stamane dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. È accaduto a Fiano Romano. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba, Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana 14 persone. Alle porte di Marsiglia, stamani, in una scuola media, uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Domani gioca anche il Napoli. Di scena sul campo del Villarreal, mercoledì Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Anna, e chiamo da Pozzuoli, provincia di Napoli. Vorrei brevemente dare due risposte. A coloro che dicono che gli animali portano malattie, ti sono mai chiesti quante malattie abbiamo dato noi agli animali e come li utilizziamo oggi questi animali? E poi perché chi vive in campagna generalmente è più sana del cittadino? Al signore che poi ha detto che i giovani spendono molto, forse è vero, ma c'è un'altra questione che il signore non ha valutato: il mobbing. Oggi a scuola, se il giovane non va vestito in un determinato modo, se non ha determinati oggetti, è causa di mobbing. Quindi non è il giovane, ma è la società che continua a lasciare uno sbalzo di gradi sociali senza tralasciamo pensioni, stipendi, eccetera. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Basso Ovale. Pietà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 18:26.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I gatti sono in grado di arrampicarsi sugli alberi, ma rimangono bloccati a causa della curvatura dei loro artigli. Non sono in grado di scendere.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le banane sono curve perché crescono verso il sole.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I gatti hanno oltre 100 corde vocali.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Hyperion è il nome dell'albero più alto del mondo. Si tratta di una sequoia sempervirens in California. È alto 115,66 metri ed ha più di 800 anni.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Mara da Firenze e mi vergogno di essere fiorentina per la proposta di nominare la bistecca patrimonio dell'UNESCO. Firenze è già famosa nel mondo per tante opere d'arte e non c'è bisogno di ricorrere alla esaltazione dell'uccisione degli animali, anche se poi ognuno è libero di mangiare quello che crede. Per cortesia, trasmettete questo messaggio e cerchiamo di risparmiare le crudeltà sugli animali. Ciao, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Max Bezzali e gli 883, io ci sarò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria Orsini. L'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia. I due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sì, ciao, io mi chiamo Diego, sto chiamando da Soldano, in provincia di Imperia, regione Liguria. Volevo rispondere alle persone che hanno chiamato precedentemente. Primo quesito, le case di tolleranza o le cosiddette case chiuse. Più che fare del bene per la cittadinanza, sarebbero loro stesse più controllate, si eviterebbero malattie tipo l'AIDS e altre cose. Per quanto riguarda il quesito dei dentisti della mutua, non è per niente vero che il dentista della mutua si occupa solo di estrazione dentarie, si occupa anche di curare le carie, di ricostruire denti, eccetera. È ovvio, per cose troppo costose la mutua purtroppo non è in condizione di poter garantire un servizio al 100%.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura. Installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la regione siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Ivan Graziani è nato a Teramo in Abruzzo il 6 ottobre 1945 ed è stato un cantautore e grande chitarrista italiano. Già da bambino le sue passioni erano la chitarra e il disegno. Con la chitarra Ivan vince tutte le gare di quartiere. A 18 anni inizia a suonare nel suo complesso, molto rinomato in tutta la regione, i Modernist. Ivan Graziani è stato la chitarra rock della musica d'autore italiana e suonava la chitarra in maniera virtuosa e innovativa. L'album di esordio fu Desperation, con testi in inglese del 1973, pubblicò in tutto 15 album. Fu apprezzato per l'originalità degli arrangiamenti e l'impronta unica che dava nello stile della sua timbrica vocale. Ha avuto parecchie collaborazioni importanti, fra cui Lucio Battisti, Antonello Venditti, Francesco De Gregori. Ha partecipato al Cantagiro, al Festival Bar e a due Festival di Sanremo. Benché musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Egli infatti frequentò la Scuola d'Arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968. Spendeva molto tempo anche alle lezioni di scultura. Sua passione era però il disegnare. Eseguiva cartoni animati. Ivan Graziani è morto il 1 gennaio 1997 a Nova Feltria, in provincia di Rimini, all'età di 51 anni. Tra le canzoni più leggendarie di Ivan Graziani ricordiamo Firenze, Pasqua, Agnese,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Ivan Graziani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Paolo Vallesi, le persone inutili.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 19:54.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Un giorno insieme con Rino Gaetano. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un'altra giornata di forti tensioni internazionali. Inutile negarlo, le preoccupazioni continuano a essere forti rispetto alla situazione sia della guerra d'Ucraina sia di quello che sta succedendo nella parte medio orientale interessata dallo sviluppo di guerre che va da Gaza fino a Teheran, come ben sappiamo, un arco della crisi che torna a farsi molto ampio. E in mezzo, non geograficamente, è ovvio, ma in mezzo politicamente, Trump, che con le sue prese di posizione può determinare scossoni da una parte e dall'altra. Perché va particolarmente male nella zona del mondo islamico? Perché l'Arabia Saudita è sotto attacco da parte degli Houthi. I sauditi sono ricchissimi, hanno un territorio amplissimo, ma proprio per questo non hanno mai pensato alla necessità di doversi difendere, e ora si trovano invece alle prese con guerriglieri che anche attraverso i lanci di ordigni, di droni e di razzi colpiscono letteralmente a colpo sicuro dove ci sono le infrastrutture, gli aeroporti e non soltanto. Tutto questo non sarebbe successo, non starebbe succedendo se Trump non avesse attaccato l'Iran alla fine di febbraio, se non fosse in corso una guerra che secondo il presidente americano doveva finire in pochi giorni e che invece perdura, con le conseguenze che sappiamo sull'economia internazionale, sulla provvista, la possibilità e la circolazione dell'energia. Tutto questo si inserisce nell'altra guerra. E lì, come si sa, Trump ha fatto l'apertura interessata in cambio del diesel, in cambio del gasolio alla Russia, e Zelensky si trova in mezzo. Ma anche lì, ieri, Trump ha fatto un passo in più, ha annunciato una tregua, che però nessuno dei due contendenti ha firmato. E quindi ci si trova nella situazione molto molto grave di un presidente, il più importante di tutti, che annuncia cose che semplicemente non succedono.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giovanni e vi ascolto da Torino. Vorrei rispondere a quella signora che vorrebbe diventare una mamma single, invocando un non meglio identificato diritto alla maternità. Vede, cara signora, la maternità non è un diritto. Un figlio per uno sviluppo corretto ed equilibrato psicofisico deve avere un padre ed una madre, ma soprattutto deve nascere da un atto d'amore, non da una squallida provetta da laboratorio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Francesca Michielin.
5: Io

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Francesca Michielin.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Lontano, nessun grado di separazione, quello che ancora non c'è. Patti Pravo, cieli immensi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20:25.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini. E sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sotto gli occhi di un professore, di un insegnante che ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi, lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte. Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Salvatore Adamo, lei.

0: Con Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franca e telefono dalla provincia di Lecce. Rimpiango i genitori di una volta, quelli che un sì era un sì e un no era un no. Quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e stare bene lo stesso. Quelli che ti spiegavano che un signore si vede da come si comporta e non da quello che possiede. Quelli che non davano ai figli quello che volevano, ma quello che era necessario. Quelli che li viziavano, che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. Allora da figlio la chiamavo severità, oggi da genitore so che era educazione. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Da 25 anni con ING. Puoi?
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: amore effimero.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.
3: Giuni Russo, un'estate al mare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
2: Crescita italiana è ancora troppo debole. E però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
1: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 21 e un minuto.

0: Sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così.
1: Radio Margherita trasmette le più belle canzoni italiane senza scemenze, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Buongiorno insieme con Rino Gaetano. Torna fra un'ora. Piero Marras. Una serata in rima.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatta.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Rosa, siamo da Milano. Volevo dire alla signora dei per i parenti, il grandissimo Totò diceva sempre che i parenti sono come le scarpe, più strette sono e più male fanno. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 21 minuti.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Il raccapricciante atto di Crono. Tre sono gli elementi primordiali: caos, l'abisso nero immenso, Gea o Gaia, dal termine greco ge, ges, la terra, eros, l'amore. Quindi Gea, la terra, da se stessa, genera senza alcun elemento maschile montagne, valli, pianure e il ponto, immenso deserto d'acqua increspato di spuma. E ancora crea da se stessa un essere smisurato quanto lei, Urano, il cielo stellato. E accade che di notte Urano si distenda tutto quanto su Gea, e da questo amplesso nascono esseri enormi, dalle 100 mani, gli Ecatoncheires, e i giganti, che Urano non apprezza, li respinge e li costringe a stare tutti rinchiusi nel ventre della madre. Risentita e offesa per tale comportamento di Urano, Gea medita vendetta. Intanto Gea, unita a Urano, dà origine a una nuova stirpe, quella dei Titani, enormi anch'essi, ma più perfetti dei precedenti. A questi nuovi figli Gea chiede aiuto per liberare quelle sue primigenie creature che gravano ormai troppo nel suo ventre e porre fine così alla sua tortura. Il più giovane dei Titani, Crono, è l'unico tra i fratelli pronto ad aiutare la madre. Gea dunque produce da se stessa una pietra durissima, un falcetto ben lavorato e tagliente, e lo dona a Crono, che con un atto quanto mai terrificante e spaventoso evira Urano, quando, venuta la sera, questi si accinge ad unirsi a Gea. Annullata così la forza maschile del padre, ora è Crono il signore dell'universo. Dal sangue di Urano caduto sulla madre terra che ne rimane fecondata, sono generate le tre Erinni, dee terribili del rimorso, che tormentano l'animo specie di chi si è macchiato di delitti familiari. Esse sono Aletto, l'indicibile, Megera, l'invidiosa, Tisifone, la castigatrice dei delitti. Dalla ferita di Urano nascono anche le Meliadi, le ninfe dei Frassini. Una creatura meravigliosa nasce invece dalla spuma del mare formatasi tutt'intorno, dove è caduto il membro di Urano. È Afrodite, dai lunghi capelli, la dea che la spuma, Afros, porta nel nome. Essa è la dea dell'amore, il sentimento irrefrenabile che avvince e tormenta, in modo diverso da Eros primordiale, ma parimenti inflessibile nella sua dolcezza. Afrodite è la misteriosa energia dell'amore che presiede alla vita stessa, più forte anche della forza distruttiva del tempo, che tutto divora e porta via con sé.

Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: rispetto non ha colore, ma il razzismo sì. Diciamo no a ogni forma di discriminazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Firenze. Ecco, io volevo dire che ascolto da diverso tempo Radio Margherita, perché dà motivo alle persone di poter parlare liberamente, senza ostacoli, senza divieti. Ecco, io vorrei sprecare un attimo in parlare delle casalinghe. Le casalinghe non pensa nessuno. A me piacerebbe, ecco, ci fosse un fondo per le casalinghe, perché sono loro che gestiscono la famiglia, gli affari, dividono gli stipendi, che a volte ne arriva solo uno in mille pezzi, per fare in modo che l'economia familiare abbia la sua quadratura. Ecco, mi capirebbe che, come qualcuno ha passato anni addietro, dare un fondo alle casalinghe, perché meritano, perché guardano gli anziani nelle famiglie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia, bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi, da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
1: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: 800 30 34 64. Olly, balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo fare un pensiero alla sanità pubblica. Io sono qui in Piemonte. La sanità in Piemonte funziona in questa maniera: i centri convenzionati, quando vedono che c'è l'esenzione, non prenotano perché hanno bloccato le prenotazioni, e quando si va in una alle ASL bisogna aspettare mesi e mesi. Questo è per favorire una sanità privata a danno di tutti i cittadini, con tutte le tasse che gli italiani pagano. Io vorrei che si riflettesse su questo e si dessero possibilmente delle risposte positive. Vi ringrazio molto, per cortesia mandatelo questo mio messaggio. Vi ringrazio, salve.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 23 minuti.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, lavoro H24. E che ne dice se oggi sono un po' irritata? Anzi, un bel po' irritata. Soprattutto quando sento e leggo di queste società partecipate, comunali, regionali, spesso piene di raccomandati, che svolgono funzioni modeste a costi elevatissimi. Ma quando le liquidano?
3: Occorrerà attendere l'ormai imminente decreto sulle società partecipate, Pulce.
2: Speriamo bene, ma nelle more questi continuano. Ma le pare giusto che ad un mio amico hanno risposto anche in maniera poco educata, soltanto perché chiedeva i tempi di una procedura che lo riguarda e che già c'è lì da tempo immemore? Prof, il mio amico sta fallendo.
3: Eh no, Pulce, questo è gravissimo. Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'avvio e per la conclusione. Inoltre, la pubblica amministrazione deve rendere noto il nome del responsabile del procedimento.
2: Sì, ma intanto loro hanno il coltello dalla parte del manico e gli avrebbero detto che o si accontenta della metà oppure avrebbe dovuto attendere senza alcuna certezza per il futuro. Come dire, o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Ma prof, gliela tiro la minestra bollente a questi raccomandati con il posto fisso e per giunta arroganti ed illicenziabili.
3: Pulce, la comprendo, ma la violenza non porta a nulla. Piuttosto si ricordi di quell'arma, la trasparenza. Non ne parla quasi più nessuno. Ma Pulce, tutte le pubbliche amministrazioni ed anche le società partecipate oggi possono essere controllate dai cittadini attraverso internet. Si va sul sito e si cerca la sezione amministrazione trasparente.
2: E allora sa cosa faccio? Prof, metto in atto i suoi insegnamenti e vado a spulciare quello che combinano. Crea un esercito di radioascoltatori della trasparenza e si prepari, meglio che arriva presto il decreto, perché altrimenti tiro giù una bella lista e lei mi aiuta. Facciamo

0: passi, permessi, poi segnalazione immediata all'autorità nazionale anticorruzione. Vogliono far fallire il mio amico? E chissà quanti altri stanno nella stessa situazione in attesa di essere pagati.
1: Pulce, le brutte persone speculano sulla voglia di fare delle persone per bene, che nonostante le angherie subite sono costrette a continuare a lavorare perché non hanno altra garanzia per sopravvivere. Comunque, per tirare un po' su di morale queste povere vittime della grassazione di Stato, le ricordo cosa diceva Sir Winston Churchill: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giuliana e telefono dalla provincia di Pisa. Scusate, io volevo dire questa cosa. Se le macchinette del gioco le potessero levare, perché io ho un figlio che gioca e mi è costato 50.000 euro. E sono una mamma disperata. Mi consola altro che la preghiera. Voglio sperare col tempo che le possano levare queste macchinette. Vi ringrazio tutti e vi voglio tanto bene.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Battisti, la compagnia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 12 ottobre. Sono le ore 22:53.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita presenta
0: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un'altra giornata di forti tensioni internazionali. Inutile negarlo, le preoccupazioni continuano a essere forti rispetto alla situazione sia della guerra d'Ucraina sia di quello che sta succedendo nella parte medio orientale interessata dallo sviluppo di guerre che va da Gaza fino a Teheran, come ben sappiamo, un arco della crisi che torna a farsi molto ampio. E in mezzo, non geograficamente, è ovvio, ma in mezzo politicamente, Trump, che con le sue prese di posizione può determinare scossoni da una parte e dall'altra. Perché va particolarmente male nella zona del mondo islamico? Perché l'Arabia Saudita è sotto attacco da parte degli Houthi. I sauditi sono ricchissimi, hanno un territorio amplissimo, ma proprio per questo non hanno mai pensato alla necessità di doversi difendere, e ora si trovano invece alle prese con guerriglieri che anche attraverso i lanci di ordigni, di droni e di razzi colpiscono letteralmente a colpo sicuro dove ci sono le infrastrutture, gli aeroporti e non soltanto. Tutto questo non sarebbe successo, non starebbe succedendo se Trump non avesse attaccato l'Iran alla fine di febbraio, se non fosse in corso una guerra che secondo il presidente americano doveva finire in pochi giorni e che invece perdura, con le conseguenze che sappiamo sull'economia internazionale, sulla provvista, la possibilità e la circolazione dell'energia. Tutto questo si inserisce nell'altra guerra. E lì, come si sa, Trump ha fatto l'apertura interessata in cambio del diesel, in cambio del gasolio alla Russia, e Zelensky si trova in mezzo. Ma anche lì, ieri, Trump ha fatto un passo in più, ha annunciato una tregua, che però nessuno dei due contendenti ha firmato. E quindi ci si trova nella situazione molto molto grave di un presidente, il più importante di tutti, che annuncia cose che semplicemente non succedono.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.
0: Sandro Giacobbe, solo un bacio. No.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Emilio Salgari, I pirati della Malesia. Mastro Bill, dove siamo?
2: In piena Malesia, mio caro Kammamuri.
1: Ci vorrà molto tempo prima di arrivare a destinazione?
2: Birbone, ti annoi forse?
1: Annoiarmi no, ma ho molta fretta e mi pare che la Young India cammini adagio.
2: Mastro Bill, un marinaio sui 40 anni, alto più di 5 piedi, americano puro sangue, sbirciò con occhio torvo il suo compagno. Questo era un bell'indiano di 24-25 anni, di alta statura, d'una tinta molto abbronzata, di lineamenti belli, nobili, fini, con gli orecchi e adorni di pendenti ed il collo di monili d'oro che gli ricadevano graziosamente sul nudo e robusto petto. «Corpo d'un cannone!» gridò l'americano indignato. «La Young India cammina d'aggio! Questo è un insulto, maharatto mio!»
1: «Per chi ha fretta, Master Will, anche un incrociatore che fila 15 nodi all'ora va ad agio!»
2: «Diavolo, ma cos'è tutta questa fretta?» disse il mastro grattandosi furiosamente la testa.
1: «Oe, briccone, se hai qualche eredità da raccogliere, in tal caso mi pagherai una botta di gin o di whisky!»
2: «Altro che eredità, stessa peste!»
1: «Di su, giovanotto!»
2: «Non ci odo da questo lato!»
1: «Capisco, tu vuoi fare il sordo!»
2: Chissà cosa c'è lì sotto.
1: E quella ragazza che hai con te?
2: Ma dite, mastro, ma quando arriveremo?
1: Dove?
2: A Sarawak.
1: L'uomo propone, Dio dispone, ragazzo mio.
2: Potrebbe piombarci addosso un tifone e mandarci a bere nella gran tazza a tutti.
1: E poi?
2: E poi potrebbero giungerci addosso i pirati e mandarci al diavolo con due braccia di corda per cravatta e un Chris piantato fra le costole.
1: «Eh?» esclamò l'indiano facendo una smorfia.
2: «Ci sono dei pirati qui?»
1: «Come ci sono degli strangolatori nel tuo paese?»
2: «Dite davvero?»
1: «Guarda laggiù, dritto al buon presso. Cosa vedi?»
2: «Un'isola.»
1: «Bene, quell'isola è un nido di pirati.»
2: «Come si chiama?»
1: «Monprachen. Mette i brividi solo nominandola.»
2: «Davvero?»
1: «Laggiù, mio caro, vive un uomo che ha insanguinato il mare della Malesia dal nord al sud, dall'est all'ovest.»
2: «Come si chiama?»
1: «Porto un nome terribile.

ci assalisse, che cosa accadrebbe? Un massacro generale. Quell'uomo là è ancora più feroce delle tigri delle giungle. E gli inglesi non vanno a distruggere la sua orda? Chiese l'indiano sorpreso. Distruggere i tigrotti di Montpracen è affar serio, disse il marinaio cacciandosi in bocca un pezzo di tabacco. Alcuni anni or sono, nel 1852, gli inglesi con una poderosa flotta bombardarono l'isola, la occuparono e fecero prigioniera la terribile tigre, ma...

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Emilio Salgari, I pirati della Malesia.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Un messaggio può aspettare, la tua sicurezza no. Concentrati sulla strada.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, chiamo da Napoli. La mia è un appello su una cosa a cui tengo molto a cuore. È la grande piaga del lavoro nero, dello sfruttamento, del caporalato, che spesso vede il Sud coinvolto di questa cosa. Ragazzi, denunciate. Qualsiasi cosa vedete, sapete, denunciate questi furfanti che approfittano del bisogno altrui. E soprattutto chi può fare qualcosa, mi riferisco alle istituzioni, che frenino questo grande problema attraverso pene sicure, certe. Perché non è giusto, ci vuole dignità, bisogna dare dignità ai lavoratori e a chi ha bisogno di lavorare, che qualsiasi persona deve lavorare dignitosamente. Denunciamo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Me l'hai insegnato tu.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 13 ottobre, è mezzanotte e un minuto.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

un giorno insieme con Ivan Graziani. Torna fra un'ora. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Beans.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cara, Se mi lasci, donna mia, Soli, Ti penso, Troppo giovane e Un altro amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Benji e Fede.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Mark Twain? L'unico modo per restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quello che non piace e fare tutto quello che si preferirebbe evitare. Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato. Ci penserà poi lui ad imbrogliarle. Sa cosa diceva Martin Luther King? Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Telefono da Palermo, ho 90 anni e sono l'unica della mia generazione che sono rimasta. Ho un grande dolore, hanno nominato fino ad oggi i morti della guerra del 15-18, non pensano che in Russia, in Siberia ci sono 4.000 italiani rimasti là e seppelliti là, ma nessuno ne ha mai parlato, nessuno, e cioè la divisione Giulia, la divisione Pasubio e i volontari del battaglione M, e parlatene ogni tanto di questa povera gente che è rimasta là. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.
4: Quella sua maglietta fina

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 ottobre. È mezzanotte e 55 minuti. Radio Margherita. Le frequenze delle tue passioni.

0: Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una, anche a Messina.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Cannavo Salvatore da Catania. Volevo ricordare a tutti lo sfruttamento di lavoro che c'è qui al sud Italia, perché i lavoratori ormai hanno perso la dignità per colpa dei politici e dei controlli che non esistono. Volevo lanciare questo appello per ricordarci che il lavoratore è fondamentale, i suoi diritti. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Per chi? Si sono confrontati oggi i Mattia Bazar e i Gens. Confronti.
1: Amedeo Minghi, 1950.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Affiliare. Affiliare. Come affiliazione e affiliato sono voci del latino tardo giuridico. Significato: ammettere qualcuno in una setta o società religiosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trafalcione. Trafalcione. Voce composta di stra e falciare. Significato: un grosso errore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Capsula. Capsula. Dal latino capsa, cioè cassa. Significato: nella cartuccia di un'arma da fuoco, piccolo rivestimento tondo metallico che provoca lo scoppio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Teste. Teste. Dal latino. Significato: testimone, colui che rende testimonianza.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marina Rei, scusa.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Emma e parlo da Milano. Vorrei dire a quel signore che ha detto appunto di prestare attenzione ai pedoni, però anche i pedoni, quando gli si viene rilasciato il passaggio, invece di stare al telefono e guardare il loro e camminano adagio adagio, perché posso capire le persone anziane, sono anziana anch'io, però i giovani continuano a guardare il telefonino e vanno adagio a attraversare. Questa è maleducazione anche da parte dei pedoni. Io sono anche automobilista, però come pedone ringrazio anche quando mi cedono il passo.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Nada, che fresco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 13 ottobre, è luna, è 52 minuti

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Graziani.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.